Celebramus missum de Dominica vigesima quinta per annum, cum prefazione quinta de Dominicis.

0: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
1: Amen.
0: Gratia vobis et pax a Deo Padre nostro et Domino Iesu Christo.
1: Benedictus Deus et Pater Domini nostri Iesu Christe.
0: Fratres, agnoscamus peccata nostra ut apti simus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Deo omnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis, cogitatione, verbo, opere et omissione,
1: mea culpa,
0: mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam semper Virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi, propter magnam gloriam tuam. Domine Deus rex celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Iesu Christe, Domine Deus agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimus, Iesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.
2: Oremus. Deus qui sacre legis omnia constituta in tua et proximi dilectione posuisti, da nobis, ut tua precepta servantes ad vitam meriamur pervenire perpetuam. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen. Amen.
3: Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Hľadajte Pána, kým ho možno nájsť. Volajte ho, kým je na blízku. Nech zanechá bezbožný svoju cestu a zločinec svoje zámery. Nech sa vráti k Pánovi a on sa nad ním zmiluje. K nášmu Bohu, lebo on veľkodušne odpúšťa. Lebo moje myšlienky nie sú vaše myšlienky, a vaše cesty nie sú mojimi cestami, hovorí Pán. Lebo ako vysoko je nebo nad zemou, tak vysoko sú moje cesty nad vašimi cestami a moje myšlienky nad vašimi myšlienkami. Verbum Domini.
4: Deo gratias. Il Signore è vicino a chi lo invoca.
5: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
4: Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Grande il Signore e degno di ogni lode, senza fine è la sua grandezza.
5: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
4: Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature.
5: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
4: Giusto è il Signore in tutte le sue vie e buono in tutte le sue opere. Il Signore è vicino a chiunque lo invoca, a quanti lo invocano con sincerità.
5: Il Signore è vicino a chi lo invoca.
4: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. Per me, infatti, il vivere è Cristo e il morire un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo il che sarebbe assai meglio, ma per voi è necessario che io rimanga nel corpo. Comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo. Verbum Domini.
0: Deo gratias.

0: et homo factus est.
1: Crucifixus etiam pro nobis Pilato, passus et sepultus est, et resurrexit tertia die secundum scripturas, et ascendit in celum, sedet ad dextram Patris, et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in spiritum sanctum, dominum et vivificantem, qui ex patre filioque procedit, qui cum patre et filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per prophetas, et unam sanctam, catholicam et apostolicam ecclesiam, confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi seculi. Amen. Fratelli e sorelle, l'amore di Dio supera ogni regola di giustizia umana e dona con generosità anche a chi arriva per ultimo. Affidiamoci alla sua sapienza infinita perché anche il nostro desiderio di giustizia sia sempre radicato nell'amore.
2: Con fede diciamo, donaci, Signore, un cuore umile.
1: Donaci Signore, un cuore umile.
2: Per la Chiesa, aperta al mondo con il cuore di Cristo, sappia testimoniare con gioia la carità e la misericordia di Dio. Preghiamo.
1: Donaci Signore, un cuore umile.
2: Per la nostra società, offre ai giovani messaggi veri e piena di speranza, li accompagni nella scoperta della loro vocazione e li ispiri ad abbracciare la concretezza della speranza cristiana. Preghiamo.
1: Donaci Signore, un cuore umile.
2: Per i nostri sacerdoti, siano sostenuti dalla preghiera e da gesti di generosa vicinanza, così che possano dedicarsi con rinnovato entusiasmo al ministero dell'annuncio del Vangelo e ai sacramenti. Preghiamo.
1: Donaci Signore, un cuore umile.
2: Per quanti lavorano nella vigna del Signore, vivono il proprio servizio come un onore e una grazia, con gioia e fedeltà. Preghiamo.
1: Donaci Signore, un cuore umile.
2: Per la nostra comunità, alimentata dalla parola di Dio e dall'Eucaristia, sperimenti intensamente la fraternità come dono prezioso dello Spirito. Preghiamo.
1: Donaci Signore, un cuore umile. Padre Santo, che scruti i cuori e accogli con tenerezza chi si avvicina a te con umiltà filiale, metti nei nostri cuori quell'amore che non giudica e non condanna, ma si fa dono generoso. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Concede nos famulos tuos, quesumus Domine Deus, perpetua mentis et corporis sanitate gaudere. Et gloriose Beate Maria Semper Virginis intercessione, a presente liberare tristitia, et eterna perfrui letizia. Per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.

Stazio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.